come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla